Gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da gaba da di da di da g